0: Bisogna cercare di sapere. Attualmente non ne si da tenere cattar ni non è la nasi tu un fase. Con yano ne chiedi cattar yano. Allora ti ridà ci ritirde la cliente da Hong Kong non te ne chiedi o c'è niente.
1: Hai un tenetere di indene zona?
0: Ieri da noi a Kinatura. Dizi no ci qui via Kinatura. Via Kinatura tu nai off ne de tas e da la ku paia ki bruisan. A tu zen de ana giant de betan lecture na kia.
1: Okay, Marcy Haniha Archie.
0: Marcy, Marlene.
1: Kuyik ani no hel hal ni lesi ah ne tutik e dene First Nation hela gala na si Archie ka tale chan CBC Radio 1 ke no hel hal ni le.